0: ntotseo di etsang a una chelet empa ntotseo di etsang ke tsa batho ba na le chelet
1: more hits on the way radio city 97 fm